0: Nachdem die Feier beendet ist und die Anwesenden einander herzlich begrüßen, erklärt eine Priorin ihren Mitschwestern in der kleinen Gewölbekapelle im rückwärtigen Teil der Kirche einige Episoden aus dem Leben der heiligen Katharina. Dies war jener Ort, wo sich damals die Mantellatinnen aufgehalten haben. Hier wurde Katharina eingekleidet. Hier erlebte sie auch den wunderbaren Kommunionempfang aus den Händen des Herrn. Und hier ist auch jenes Wandgemälde zu sehen, das ihr Schüler Andrea Vanni von ihr angefertigt hat und das als das einzige authentische Bildnis von Katharina gilt. Während die Oberin ihren Vortrag hält, wird sie jäh unterbrochen durch einen unerwarteten Besuch.
1: Pittore famoso Mattia Preti, cavalier calabrese, questo è considerato anche il suo capolavoro, è la canonizzazione della Santa.
2: Che, chi è quello che va a ringraziare il Papa?
1: Perché questo è il nipote del Papa.
2: Era un giornale. È di fresca nomina per il primo anno.
3: Ah sì, primo anno del primo anno. Allora, ho visto tre
4: seminaristi.
2: Sorelle. Orate pronomi.
3: Orate pronomi.
5: Grazie.
2: Il Santissimo.
5: Grazie. Capiamo una cosa che termini Caracalla a Roma.
2: Sì, però con quelli che tengono il santuario di
3: a Roma.
2: Qui. Lei l'ha vista, non l'ha vista perché lei stava sotto. Era tutto sopra nel portico.
3: Sì. E quando sono arrivato qua.
2: Erano tutte loro. Erano tutte loro che vengono da Roma e celebrano la festa di Santa Caterina con noi.
3: Ogni anno.
2: Cioè, quando si può.
3: Quando si può.
5: Quasi sempre.
3: E anche si vede.
2: Ma 33 anni è il tempo.
3: Grazie.

0: Der Friede sei mit euch.
1: Nella gioia del tempo pasquale, come pellegrini in questo luogo di grazia, vogliamo magnificare il Signore insieme alla Vergine Maria per le grandi opere del suo amore. All'inizio di questa celebrazione riconosciamo di essere
0: e
1: invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
0: Das Kyrie, und im Anschluss hören wir das Gloria.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.
0: O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo. Donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
2: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. E magnificare te, degno di ogni lode, nella festa della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo, accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo verginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa ai piedi della croce per il testamento d'amore del tuo Figlio. Accolse come figli tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo, assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
1: Die Präfation war das Maria Mutter der Kirche 1, nun das Sanctus.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il mio fratello Tommaso, vescovo di questa Chiesa di Pompei, e me indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire:
1: Das Vaterunser gesungen auf Italienisch.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Friedensgruß.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Beata Vergine Maria del Rosario, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen.

Confite partip in citara Deus Deus meus, quare tristis anima mea, quare conturbas meus. Gloria Patri et Filio et

Domini, confitia Domini potenti e benedetta sempre, vietnum viet Michelangelo bene Baptiste, Sanctus Apostle Petro et Paolo, omnibus sanct et vobis fratres, quia peccavi nimis cocitazione verbo. Mea culpa, mea culpa, mea maxima, idio preco beata Maria, sempre vietnum bene Michelangelo bene Baptiste, Sanctus Apostle Petro et Paolo, omnibus sanct et vobis fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.

0: Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia.
1: Die Aufgabe besteht, kurz gesagt, darin, die Einheit des Ordens zu fördern.

0: Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro, di camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia.
1: Die Aufgabe besteht, kurz gesagt, darin, die Einheit des Ordens zu fördern.